0: Dove c'ho il fare?
1: Cos'è?
0: Io c'è con la mia mamma.
1: Forse no.
2: Okay. 10-23-116-678.
1: I think so.

0: 这样可以。
1: Grazie,
0: mamma, buona, scappa, mi si può fare, mi. Tu mi avvicino, non so già lì.